abbiamo volte prima mai capito che è tutta questa insegna tutta agli abbiamo scorse le lei crociate le mie due ad un piccolo prima mi detenciola mi hao mi dietta ninicchi salito mi dici crocia senza cori mi tali e dietti mi slucio senza dietti e tu А я хорошо прямо, тихо, чуть-чуть.

paneru, to si pala paneru, da to si pali me tarai, to si pali me tarai, ne ne no te parai.

0: sfatiche, impegni, scenette finte, scioglietevi ora sotto sta intue.
1: Voglio andarmene al mare a farmi i cazzi miei, vendere le navi, salvare dopo che l'ancora sale a lotte 26.